0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Melegnano Svincolo e l'inizio della 1 verso Milano e sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Si circola agevolmente su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra Solbiate Albizzate e il bivio per la 36 Pedemontana verso Milano, e sulla 11 Firenze-Pisa Nord è chiuso il tratto tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Vi ricordo che per lavori notturni sulla 10 Genova 20 Miglia sono chiusi i tratti tra il bivio per la 7 Genova Pra in direzione di 20 Miglia e quello tra Arenzano ed il bivio per la 26 dei Trafori in direzione di Genova. Da Autostrade

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Per il meteo, vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie sui viadotti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sure it hurts. More vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori notturni sono chiusi i tratti tra Imola e il bivio per la diramazione per Ravenna verso Ancona e quello tra Trani e Molfetta in direzione di Bari. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità. Per la

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Sulla A26 dei Trafori, per lavori notturni verso Gravellona Toce, sono chiusi i tratti tra il bivio per la 10, la diramazione Predosa-Bettole, e quello tra Gemme e Borgo Manero. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Melegnano Svincolo e l'inizio della 1 verso Milano, e sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Melegnano Svincolo e l'inizio della 1 verso Milano, mentre sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord per lavori notturni è chiuso il tratto tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. Per il meteo, attenzione al vento forte segnalato sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie e sui viadotti. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord per lavori è chiuso il tratto tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze. Attenzione poi al vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie sui viadotti. È tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Vi ricordo che sulla 8 Milano Varese per lavori Gallarate è chiuso in entrata verso Milano fino al prossimo 24 giugno. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mi sento una gitana per la strada.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero sopra.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona. Registriamo 3 km di coda a causa di un incidente tra Castel San Pietro ed Imola. Mentre code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti tra Panigale e 13 Bologna-Pada dovute al traffico intenso. In Liguria code di un chilometro sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia a causa di un incidente risolto. Sono invece dei lavori a causare sulla 7 Serravalle-Genova tra code di un chilometro tra la 12 Genova Sesti Levante e Busalla in direzione di Milano. Traffico intenso in Toscana, code a tratti in direzione di Firenze, tempi di percorrenza di 50 minuti sulla 11 Firenze Pisanor tra Monte Cati Terme e la 1 Milano-Napoli. Sono invece delle code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Infine un veicolo fermo in avaria causa 2 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitaelba.info.

0: Energia Radio.
1: 29 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 8 Milano-Varese, un incidente tra due auto ed un mezzo pesante causa code per 4 km in aumento tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di oltre un'ora tra Panigale e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. All'interno di questo tratto un incidente causa code di 3 km tra Bologna Fiera e San Lazzaro. In Liguria un chilometro di coda lungo la 10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia, questo a causa di un incidente risolto, mentre per lavori sulla 7 Serra Valle Genova tra la A12 Genova Sesti Levante e Busalla in direzione di Milano. È un veicolo in fiamme a causare code per 2 km sulla 13 Bologna Padova tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: mamma, raccontaci una storia d'avventura.
1: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la Lombardia sulla 8 Milano-Varese. Un incidente tra diversi veicoli sta causando code per 4 km in aumento tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, traffico intenso con code a tratti e tempi di percorrenza di un'ora tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. All'interno di questo tratto un incidente causa code per 3 km tra Bologna Fiera e San Lazzaro. Per un veicolo in fiamme, 2 km di coda sulla 3.

13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara verso Bologna. In Liguria 1 chilometro di coda per lavori lungo la 7 Serra Valle Genova tra la 12 Genova Sesti Levante e Busalla in direzione di Milano. Infine in Toscana traffico intenso, code a tratti sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Monte Canterme e la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla notizia al momento più importante che interessa la A1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra Fidenza e il Bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna, il traffico è bloccato con code di 7 km in aumento. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Situazione simile sulla 8 Milano-Varese, dove a seguito di un altro incidente si sono formate code nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Ed è un veicolo in avaria invece la causa delle code di 4 km in aumento sulla 13 Bologna-Padova tra Terme Euganee e Boara in direzione di Bologna. Ed infine segnaliamo code per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione di Ravenna verso Ancona.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Via Radio.
1: Di nuovo una buona giornata ad Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla notizia al momento più rilevante che interessa la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto si sono formate code di 9 km in aumento tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803-111. Per un altro incidente appena risolto segnaliamo inoltre code di 4 km sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Qui il traffico torna a defluire su tutte le corsie. E ancora un incidente causa code di 1 km sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo tra Recco e Rapallo verso Livorno. Infine flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di circa 1 ora e 10 minuti. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni, circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla notizia al momento più importante che interessa la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto si sono formate code di 10 km in aumento tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Ci spostiamo poi sulla 8 Milano-Varese, dove un incidente ora risolto genera code di 4 km tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Il traffico torna a defluire su tutte le corsie. E ancora un incidente causa code di 3 km sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Recco e Rapallo verso Livorno. Infine flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove a seguito di un incidente si sono formate code di 5 km tra Genova Nervi e Rapallo verso Livorno. È in atto la distribuzione dell'acqua mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un altro incidente ora risolto rileviamo code di 8 km nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito, ma per maggiori informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Ed eccoci ora sulla 14 Bologna-Taranto, dove per flussi intensi ci sono code tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di circa un'ora. Ed è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitaelba.info.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 12 Genova-Rosignano Marittimo, dove a seguito di un incidente risolto tra Genova Nervi e Rapallo verso Livorno segnaliamo code di 5 km. A chi viaggia verso Livorno consigliamo di uscire a Genova Nervi e rientrare in autostrada a Rapallo dopo aver percorso la strada statale 1 a Aurelia. Qui inoltre è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Ci spostiamo poi sulla 1 a Milano-Napoli, dove a seguito di un altro incidente ora risolto, rileviamo code di 8 km tra la fine della complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Fiorenzuola e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Flussi intensi infine sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Di nuovo una buona giornata ad Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla Liguria e dunque dalla 12 Genova Rosignano Marittimo, dove per traffico congestionato rileviamo code tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, code di 4 km. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente ora risolto ci sono code di 8 km tra la fine della Complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Fiorenzuola e rientrare in autostrada Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora, il doppio rispetto alla norma. Code per lo svolgimento delle operazioni doganali sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, fate

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Dopo gli intensi flussi del mattino, la circolazione sta gradualmente tornando alla normalità. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico congestionato ci sono code di 6 km tra la fine della Complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna. Situazione simile sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo, dove sempre per traffico congestionato ci sono code di 5 km tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Per lavori si sono formate invece code di 2 km sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. È il traffico intenso poi la causa delle code sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Infine ci spostiamo sulla 9 Lainate-Chiasso, dove per lo svolgimento delle operazioni doganali ci sono code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Ed è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitaelba.info.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico congestionato ci sono code di 6 km tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola verso Bologna. Situazione simile sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo, dove sempre per traffico congestionato ci sono code di 6 km tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Per lavori si sono formate code di 2 km sulla 7 Sierra Valle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Sallazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Ci spostiamo ora sulla 9 Lainate Chiasso, dove per lo svolgimento delle operazioni doganali ci sono code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di circa 20 minuti. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Dopo gli intensi flussi del mattino, la circolazione sta tornando gradualmente alla normalità. Partiamo allora dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico congestionato rileviamo code di 6 km tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola verso Bologna. Situazione simile sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo, dove per un mezzo in avaria ora rimosso ci sono code di 6 km tra Genova Est e Recco verso Livorno. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Eccoci poi sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, dove il traffico intenso genera code tra Ovada e Masone verso Genova con tempi di percorrenza di circa mezz'ora, il triplo del normale. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa di un incidente rileviamo code tra Brescia Ovest e il bivio con la 21 Torino-Brescia verso Padova. I soccorsi sono sul posto. Eccoci poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per traffico congestionato ci sono code di 4 km tra l'inizio della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. Situazione simile sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove sempre per traffico congestionato rileviamo code di 3 km tra Genova Est e Recco verso Livorno. Traffico congestionato poi sulla 23 Palmanova Tarvisio con code tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e la diramazione per Ravenna verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa di un incidente rileviamo code tra Brescia Ovest e il Bivio con la 21 Torino-Brescia verso Padova. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Eccoci poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un mezzo in avaria ci sono code di 4 km tra l'inizio della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. È il traffico congestionato invece la causa delle code sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Per traffico intenso ci sono code sulla 14 Bologna Taranto tra il Bivio con la 13 Bologna Padova e la diramazione per Ravenna verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 40 minuti. E ancora sulla 1 Milano Napoli segnaliamo una notizia appena arrivata: un veicolo in avaria genera code di un chilometro tra Calenzano e video con la 1 direttissima verso Bologna. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata ad Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa di un incidente rileviamo code tra Brescia Ovest e il Bivio con la 21 Torino-Brescia verso Padova. I soccorsi sono sul posto. Eccoci poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un mezzo in avaria ci sono code di 4 km tra l'inizio della Complanare di Savona

È il traffico intenso invece la causa delle code sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e la diramazione per Ravenna verso Ancona, dove registriamo tempi di circa 40 minuti. È tutto.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete autostradale. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un camion in fiamme si sono formate code di 5 km tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna. Consigliamo di uscire a Modena Nord attraverso la strada statale 9 via Emilia, rientrare a Valsamoggia. Sempre sulla 1, code a tratti per traffico intenso tra Basso Lodigiano ed il bivio con la 15 Parma La Spezia verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Sul tratto toscano invece le code sono tra Calenzana e la 1 direttissima verso Milano. Flussi intensi con code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia. Vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
3: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un camion in avaria si segnalano code di 5 km tra Modena Nord e Balsamoggio verso Bologna. Consigliamo di uscire a Modena Nord e attraverso la strada statale 9 via Emilia rientrare a Balsamoggio. Sempre sulla 1 per traffico intenso ci sono code a tratti tra Basso Lodigiano ed il bivio con la 15 Parma La Spezia verso Bologna, con tempi di percorrenza superiori all'ora. Sul tratto toscano invece le code sono tra Calenzano e la 1 direttissima verso Milano, qui i tempi di attraversamento sono di 25 minuti. Flussi intensi sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti. È tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un camion in avaria si segnalano code di 5 km tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Bologna. Sempre sulla 1, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra Casal Pusterlengo e il bivio con la 15 della Cisa verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono superiori all'ora. Sul tratto Toscana invece le code sono tra Calenzane e la 1 direttissima in direzione Milano, qui i tempi di percorrenza sono di 25 minuti. Flussi intensi sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Code a tratti anche sulla 4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, in particolare in Liguria, sulla 26 dei trafori, code a tratti per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova. I tempi di attraversamento sono di circa 30 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli, per chi viaggia verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Casal Pusterlengo ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia e tra Modena Nord e Val Samoggia. Sul tratto toscano invece le code sono tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione Milano con tempi di attraversamento di 35 minuti. Flussi intensi sulla 14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti. Code a tratti anche sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti.
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli. Tra Caserta Nord ed il bivio con la 30 Caserta Salerno verso Napoli si segnalano 3 km di coda per un'auto in fiamme. Poi in Liguria sulla 26 dei trafori, code a tratti per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova. Questo tratto al momento si percorre in 30 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna. Code a tratti tra Casal Pusterlengo ed il bivio con la 15 della Cisa con tempi superiori all'ora, e tra Reggio Emilia e Valsamoggia qui i tempi di percorrenza sono di 50 minuti. Invece sul tratto toscano le code sono tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione Milano con tempi di attraversamento di 35 minuti. Flussi intensi sulla 14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli. Tra Caserta Nord ed il bivio con la 30 Caserta Salerno verso Napoli si segnalano 4 km di coda per un'auto in fiamme. I vigili del fuoco sono sul posto. Invece per traffico intenso sulla 26 dei Trafori ci sono code a tratti tra Ovada e Masone in direzione Genova con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna, flussi intensi tra Piacenza ed il bivio con la 15 della Scisa e tra Reggio Emilia e Valsamoggia. Questi tratti si percorrono rispettivamente in un'ora. Invece sul tratto toscano si impiegano 35 minuti per andare da Calenzano fino alla 1 direttissima verso Milano. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti. È tutto, buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere ed il bivio con la 30 Caserta-Salerno verso Napoli. Si segnalano 6 km di coda per traffico congestionato. Consigliamo di uscire a Santa Maria Capua Vetere e proseguire sulla variante per Maddaloni con rientro a Maddaloni per chi è diretta a Salerno, invece a Caserta Sud per chi è diretta a Napoli. Sulla 4 Milano Brescia per un'auto fermi in avaria sono 5 km di coda tra Castegnato ed il bivio con la 21 Torino-Brescia verso Padova. Per traffico intenso sulla 26 dei trafori ci sono code a tratti tra la diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione Genova con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Piacenza ed il bivio con la 15 verso Bologna. È tutto, buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale. Sulla 4 Milano-Brescia, per un'auto in avaria sono 5 km di coda tra Castegnato ed il bivio con la 21 Torino-Brescia verso Padova. Per traffico intenso sulla 26 dei Trafori ci sono code a tratti tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Piacenza ed il bivio con la 15 della Cisa e tra Reggio Emilia e Valsamoggia, entrambe verso Bologna. Questi tratti si percorrono rispettivamente in un'ora. Sul tratto toscano si impiegano 35 minuti per andare da Firenze Nord fino alla 1 direttissima verso Milano. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola con tempi di percorrenza di un'ora. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia. Gente di chi lavora in auto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla A4 Milano-Brescia. Per un'auto in avaria da poco rimosso sono 3 chilometri di coda tra Castegnate ed il bivio con l'A21 Torino-Brescia verso Padova. Per traffico intenso sulla A26 dei trafori ci sono code a tratti tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone in direzione Genova con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla A1 Milano-Napoli code a tratti tra Piacenza ed il bivio con la 15 della Cisa e tra Reggio Emilia e Valsamoggia verso Bologna. Questi tratti al momento si percorrono rispettivamente in un'ora. Sul tratto toscano si impiegano 25 minuti per andare da Firenze Nord fino alla 1 direttissima verso Milano. Più a sud verso Napoli flussi intensi tra la A24 e Danagni con tempi di percorrenza di 40 minuti. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra Bologna e Borgo Panigale

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su tutta la nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove segnaliamo code a tratti tra la diramazione Predosa Bettola e Masone in direzione Genova, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Stessa situazione sulla A12 Genova Sesti Levante tra il bivio con la 7 Recco verso Livorno, qui si impiegano invece 40 minuti. Flussi intensi sulla 1 Milano Napoli per chi viaggia verso Bologna, tra Piacenza ed il bivio con la 15 della Cisa e tra Terre di Canosse e Valsamoggia. Questi tratti si percorrono in più di un'ora. Sul tratto del Toscano occorrono 25 minuti per andare da Firenze Nord fino alla 1 direttissima verso Milano. Più a sud verso Napoli, flussi intensi tra la A24 e Anagni con tempi di percorrenza di 40 minuti. Code a tratti sulla 14 tra Bologna e Forlì. Buonasera, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su tutta la nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove segnaliamo code a tratti tra la diramazione Predosabettola e Masone in direzione Genova, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Stessa situazione sulla A12 Genova Sesti Levante tra il bivio con l'A7 Recco verso Livorno. Qui invece si impiegano 25 minuti. Flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna, tra Piacenza ed il bivio con la 15 della Cisa e tra Reggio Emilia e Valsamoggia. Questi tratti si percorrono in circa un'ora. Sul tratto toscano, per un incidente risolto, restano 4 km di coda tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma. Più a sud, verso Napoli, flussi intensi tra la A24 e Anagni, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Dance.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio. Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove segnaliamo code a tratti tra la diramazione Predosabettola e Masoni in direzione Genova, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Stessa situazione sulla A12 Genova Sesti Levante tra il bivio con la 7 Ricco verso Livorno, qui si impiegano 25 minuti. Flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna. Code a tratti tra Piacenza ed il bivio con la 15 della Cisa e tra Reggio Emilia e Valsamoggia. Questi tratti si percorrono in circa un'ora. Sul tratto toscano, code per traffico intenso tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma, più a sud verso Napoli, flussi intensi tra la A24 e Ferentino con tempi di percorrenza di 45 minuti. Code a tratti sulla A14 tra Bologna ed Imola verso Ancona. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e l'allacciamento con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sempre sulla 1 tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 12 Genova-Sesti-Levante tra Recco e Genova Est in direzione Genova, segnaliamo 6 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.

0: bambina.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze, il traffico è bloccato con 4 km di coda per un incidente in cui è coinvolto un camion. Ci sono anche 3 km di coda in direzione di Roma. Sempre sulla 1, tra Modena Nord e l'allacciamento con la A14 Bologna-Taranto verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 12 Genova-Sesti-Levante, tra Recco e Genova Est in direzione di Genova, segnaliamo 6 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale e sulla A1 Milano-Napoli. Tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze il traffico è bloccato con 4 km di coda per un incidente in cui è coinvolto un camion. Ci sono 4 km di coda anche in direzione di Roma. Sempre sulla 1 tra Modena Nord e l'allacciamento con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna, code a tratti per traffico.

0: Traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Recco e Genova Est in direzione di Genova, segnaliamo 6 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto ora risolto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Il traffico è bloccato con 5 km di coda per un incidente in cui è coinvolto un camion. Per ripercussioni ci sono 5 km di coda anche in direzione di Roma. Sempre sulla 1 tra Modena Nord e l'allacciamento con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 12 Genova-Sesti-Levante tra Recco e Genova Est in direzione Genova segnaliamo 7 km di coda per un'auto ferma in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Il traffico è bloccato con 5 km di coda per un incidente in cui è coinvolto un camion. Per ripercussione ci sono 6 km di coda anche in direzione di Roma. Sempre sulla 1 tra Modena Nord e l'allacciamento con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 12 Genova-Sesti-Levante tra Recco e Genova Est in direzione Genova, segnaliamo 5 km di coda per un'auto ferma in galleria col traffico che scorre su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un incidente in cui è coinvolto un camion. Nel tratto chiuso ci sono 5 km di coda, per ripercussione ci sono 7 km di coda anche in direzione di Roma. Sempre sulla 1 tra Modena Nord e l'allacciamento con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna, codi a tratti per traffico interno, con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 12 Genova-Sesti-Levante tra Recco e Genova Est in direzione di Genova, segnaliamo 5 km di coda per un'auto ferma in galleria ora rimossa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: LDL

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale, sulla A1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un incidente in cui è coinvolto un camion. Nel tratto chiuso ci sono 3 km di coda, per ripercussioni ci sono 8 km di coda anche in direzione di Roma. Sempre sulla A1 tra Modena Nord e l'allacciamento con l'A14 Bologna-Taranto verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto tra la 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale e sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un incidente in cui è coinvolto un camion. Nel tratto chiuso ci sono 3 km di coda, per ripercussioni ci sono 8 km di coda anche in direzione Roma. Sempre sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, 1 km di coda per il ribaltamento di un camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un incidente in cui è coinvolto un camion. Segnaliamo un chilometro di coda per un tratto chiuso. Per ripercussioni ci sono 8 km di coda anche in direzione di Roma. Sempre sulla 1 nel tratto compreso tra Carenzano e l'allacciamento con la A1 direttissima verso Bologna, 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria. Sulla 26 dei trafori, tra la diramazione Predosabetto e Masone verso Genova, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna e Borgo Panigale, la diramazione per Ravenna verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un incidente in cui è coinvolto un camion. Per ripercussione, tra Arezzo e Valdarno verso Roma ci sono 8 km di coda. Sempre sulla 1 nel tratto compreso tra Calenzano e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria. Sulla 26 dei trafori, tra Ovada e la 10 Genova-Savona verso Genova, segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un incidente in cui è coinvolto un camion. Per ripercussioni tra Valdarno e Arezzo verso Roma ci sono 8 km di coda. Sempre sulla 1 nel tratto compreso tra Calenzano e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria. Sulla 26 dei trafori tra Ovada e la 10 Genova-Savona verso Genova segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora circa. Da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: Emilia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze per un incidente in cui è coinvolto un camion. Per ripercussione, tra Valdarno e Arezzo verso Roma ci sono 8 km di coda. Sempre sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna 1 km di coda per il ribaltamento di un camion. Il traffico rifluisce su una sola corsia. Sulla 26 dei trafori tra Ovada e la 10 Genova a Savona in direzione di Genova segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e diramazione per Ravenna verso Ancona code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli. Qui è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un insalto di carreggiata di un camion. Per lo stesso incidente in direzione di Roma, 8 km di coda in aumento tra Valdarno e Arezzo. Il traffico scorre su una corsia. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli. Qui è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un salto di carreggiata di un camion. Per lo stesso incidente in direzione di Roma, 8 km di coda tra Valdarno e Arezzo. Il traffico scorre su una corsia. E per i percorsi alternativi contattate il nostro call center 803 111. È tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia più importante arriva dalla 1 Milano-Napoli. Qui è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un salto di carreggiata di un camion. Per lo stesso incidente verso Roma, 8 km di coda in aumento tra Valdarno e Arezzo. Il traffico scorre su una corsia. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. Più tardi.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Qui è ancora chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un salto di carreggiata di un camion. Per lo stesso incidente in direzione Roma, 7 km di coda in aumento tra Valdarno e Arezzo. Il traffico scorre soltanto su una corsia. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è caratterizzata da un incidente sulla 1 Milano-Napoli, qui è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un salto di carreggiata di un camion. Per lo stesso incidente verso Roma, 7 km di coda in diminuzione tra Valdarno e Arezzo. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli. Qui è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze a causa del salto di carreggiata di un camion. Per lo stesso incidente in direzione di Roma si sono formati 5 km di coda in diminuzione tra Valdarno e Arezzo. Il traffico scorre su una sola corsia. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon
0: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Italia. La notizia più importante arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un salto di carreggiata di un camion. Per lo stesso incidente in direzione di Roma si sono formati 5 km di coda in diminuzione tra Valdarno e Arezzo. Il traffico al momento scorre su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per il salto di carreggiata di un camion. Per lo stesso incidente in direzione di Roma ci sono 3 km di coda in diminuzione tra Valdarno e Arezzo ed il traffico scorre su una corsia. È tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Arezzo e Val

Adarno verso Firenze a causa del salto di carreggiata di un camion al chilometro 350. Per lo stesso incidente in direzione di Roma ci sono rallentamenti tra Valdarno e Arezzo. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove è ancora chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per il salto di carreggiata di un camion al chilometro 350. Per lo stesso incidente in direzione di Roma ci sono rallentamenti tra Valdarno e Arezzo. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per il salto di carreggiata di un camion al chilometro 350. Sempre sull'autosole tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze, un chilometro di coda per materiali dispersi. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.